Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

senza servi né padroni, senza guardie d'assassini. D'ora in poi tutti uguali, una nuova era per l'umanità. Oh.